Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Schau, Pugnal, lässame weiter! Silderva non sei tu, Chiodi Brandisca!

pescamento. Io, io, non la dici, le chiome cralate concesso tabella sepolcro poi renne logici tabella tabella.

fermarsche trono, questa salto mi teppe. Tu spalzarmi per sempre. Pur la